Non so se lui farebbe quello che faccio io. Sono lo scendiletto su cui cammini tu.

Quand'ero bambina l'amico più caro sei stato tu solo papà. Tornavi piccino per farmi giocare e imitavamo i negri e gli indù. Tatapù, tatapù, tatapù. Fra tanto clamor sembrava il far west e il tam-tam dei tamburi laggiù. Alla hop, alla hop, alla hop, alla hop. Se a volte guastavo i miei balocchi col tuo bel sorriso baciandomi gli occhi si dileguava in tristezza e dolore. Alla hop, alla hop, alla hop, alla hop. Oh, era così bello e ti gridavo bravo papà, bene ancora, ancora.